grande successo disco con Avalanche White Band, brano che fu pubblicato fra il 1979 e il 1980, molto carino, ebbe un ottimo successo già in quell'anno, nel 1980, quando si piazzò alla posizione numero 12 e negli Stati Uniti alla posizione numero 53. La dodicesima posizione, ricordiamo, era per la classifica inglese. Ma attenzione, perché poi nel 1997 un certo Lewis ripropose questa Let's Go Round Again, e nel novembre del 1997 ancora una volta ebbe successo, visto che si piazzò alla posizione numero 10 in Inghilterra. Adesso andiamo con una bella produzione Solar Records con Carrie

dal sound insomma si riconosce proprio la classica scuderia Solar Records, la solita discografica di la solita casa discografica, scusate, di Los Angeles, con a capo naturalmente fantastici gruppi che sono rimasti ovviamente nella memoria di tutti, vedi i Whispers, tanto per citare forse il più conosciuto. Comunque a questo punto, dopo Kerry Lucas e questo pezzo It's Not What You Got, andiamo avanti con una versione che remissa io 3 anni fa, quindi neanche tanto tempo fa, per quanto riguarda Candido, questa è Chosen Finger Man, pezzo molto

direi così, versione remix Chosen Finger Man, eh? Molto carina. Nel 2013 risale questo remix con batteria addizionata, basso, effetti vari, eccetera eccetera. Comunque a questo punto noi torniamo invece ai sound originali, quello degli anni 70, che è quello che poi a noi ci interessa di più. Così, giusto per cambiare, abbiamo voluto proporre questa versione alternativa di Candido. Dicevo, andiamo con Anita Ward, un successo veramente planetario quando uscì questa canzone. E grazie a questa cantante, diciamo anche due parole su di lei. Nata nel 1956 a Memphis. Tra le altre cose, curiosamente, prima di diventare cantante, Anita Ward conseguì una laurea in psicologia, pensa un po', e lavorò come insegnante. E durante la registrazione del suo primo LP nel 1979, il proprietario della casa discografica, Frederick Knight, che poi era quello che aveva anche composto questa canzone, le mostrò questo pezzo, che era stato scritto invece per Stacey Lattisaw, che poi era una cantante molto giovane che avrebbe avuto molto successo tra il 1979 e il 1980. La cantante non gradì molto il brano, ma questo produttore, Frederick Knight, insistette perché riteneva che c'era bisogno di una canzone che seguisse il trend della musica disco, e fu un grandissimo

stavo un po' leggendo la storia di Anita Ward. Questa canzone arrivò al primo posto in diverse classifiche in vari stati del mondo nel 1979. Sfortunatamente ebbe delle dispute con il suo produttore Frederick Knight, un incidente stradale e poi anche un calo di interesse verso la disco music, e bloccarono la carriera così di Anita Ward, relegandola tra i cosiddetti One Hit Wonder. Infatti poi lei fece ben poco altro, se non che nel 1989, quindi 10 anni più tardi, venne alla luce comunque un nuovo album, anche se non ebbe successo. Tentò poi nel 2002 a esibirsi dal vivo, e in questo caso credo che funzionò, insomma, ovviamente facendo una serie di apparizioni comunque sempre legate, per ovvie cose, insomma, a naturalmente questo pezzo. Adesso andiamo avanti con Black Ivory, questo pezzo molto bello ma poco conosciuto, dal titolo Main Lane.

piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station.

Ciao, sono Roberto Tintori. Vi aspetto dal lunedì a venerdì dalle 22 in poi con Versilia Paglia. È una puntata dedicata prevalentemente alle chicche, alle cose un po' meno conosciute, come questa Tina Fabric e Non Stop. Siamo nel 1982, produzione statunitense per Prisma Records.

Eccola, Tina Fabric, questa cantante. Vediamo un po' se abbiamo anche qualche informazione su di lei. Tina Fabric, addirittura, sì, Fabric. E lei ha realizzato 3 produzioni tra il 1982 e il 1984. Nonostante che non siano poi un granché, 3 singoli, ha comunque un sito, tinafabric.com. Ma guarda un po'. Dopo 2 brani, anzi, vediamo un po', sì, 2 brani poco conosciuti, andiamo adesso con qualcosa di decisamente invece hit. Con Suzy Key, questo è il pezzo più famoso di lei, del titolo Get Up and Do.

quante canzoni house si sono poi rifatte a questo stile qui, lo stile garage, con naturalmente Rachel Fleming, Love Itch, era una delle ultime belle produzioni per Prelude Records. Purtroppo poi la Prelude mi risulta che sia fallita proprio in quel periodo lì. Rachel Fleming, lei originaria di Filadelfia, classe 1950, ha avuto veramente una lunga carriera di grandi successi, soprattutto con le First Choice, e poi anche come solista ha fatto diverse produzioni interessanti. L'ultima attuale, praticamente, visto che è del 2013, quindi praticamente ancora oggi è nel mondo della musica. Allora, si prosegue adesso con qualcosa di meno conosciuto. Queenella, questa è Your Place or Mine.

0: Vuoi organizzare una grande serata a dance? Allora non dimenticare, Radio Studio X mette a vostra disposizione i più grandi e fantastici DJ della Toscana. Per info vai sul sito radiostudiox.it. Abbiamo trasmesso The Party, The History of Dance Music 70 e 80.
1: Para ustedes los mejores éxitos de Radio Studio X. Un saludo a todos los oyentes de la América Latina.
2: A Radio Studio X sono le ore 4 e un minuto.
3: Buongiorno da Radio Studio X, buongiorno da Sabrina, in vostra compagnia per 60 minuti con notizie e canzoni. Oggi il Buongiorno in Musica sarà incentrato sul 1980. Ebbene sì, perché sono già stati passati in rassegna gli anni 70 con brani di successo sia nazionali che internazionali, ma non solo, anche avvenimenti accaduti in quel decennio. E quindi il nostro viaggio a ritroso nel tempo continua con il 1980. E naturalmente verranno tralasciati alcuni argomenti come politica internazionale, disgrazie. No, io vorrei solo parlare di avvenimenti divertenti, fatti divertenti e curiosi, naturalmente mandare in onda anche canzoni italiane e straniere che hanno avuto un grande successo più o meno in quell'anno. Iniziamo allora il Buongiorno in Musica e lo facciamo con una canzone di Olivia Newton-John dal titolo Magic.

L'argomento della prima notizia riguarda una invenzione e nel caso specifico parliamo dei post-it, quei bigliettini gialli autoadesivi, inventati da Arthur Fry e Spencer Silver, che lavoravano presso la 3M. Silver, impegnato in una ricerca sugli adesivi, scoprì qualcosa di singolare: un adesivo che aderiva leggermente alle superfici ma non vi aderiva saldamente, e questo è molto importante. Arthur Fry invece aveva bisogno di un segnalibro che si attaccasse alla carta senza rovinare le pagine. Venuta a conoscenza di questa scoperta, chiamiamola così, di Silver, nacque una collaborazione. Iniziarono così a sviluppare questo prodotto e il 6 aprile 1980, appunto, nei negozi statunitensi debuttarono i Post-it Notes, che ebbero un immediato successo. Il colore giallo che cosa è dovuto? Questo giallo canarino fu scelto in maniera casuale. Praticamente il laboratorio aveva a disposizione solo carta gialla di scarto. Incredibile ma vero, un colpo di genio. E come molte innovazioni rivoluzionarie, anche questo prodotto è stata una cosa di cui nessuno pensava di aver bisogno finché poi non è successo davvero. Ma i post-it non sono stati l'unica invenzione del 1980, ce n'è stata un'altra che però era a scopo di divertimento, ma ne parlerò nel corso del Buongiorno Musica. Intanto continuiamo con le canzoni e Give Me the Night di George Benson.

parliamo anche di canzoni che hanno vinto qualche premio, e restando in Italia si parla del Festival di Sanremo, naturalmente, e allora c'era ancora il Festival Bar. La 30ª edizione del Festival di Sanremo fu vinta da Toto Cutugno con la canzone Solo Noi, ma il Festival Bar solo aggiudicò Miguel Bosé con Olympic Games.

con la seconda invenzione è un rompicapo, sì, detto questo forse si è già capito che sto parlando del cubo di Rubik, inventato da un professore di architettura e scultore ungherese. Rubik si rese conto di aver creato un vero e proprio rompicapo solo quando, scomposte le sue parti, provò a rimontarle. Ma ci sarà riuscito? Perché questo non l'ho trovato. Comunque, vabbè, il cubo di Rubik originale però non era come lo conosciamo noi, no, era diverso, era in legno, non di plastica, ed era monocolore e aveva gli angoli smussati. E solo dopo varie modifiche, nel 1980, iniziò la commercializzazione. Per risolvere questo rompicapo, che risultava piuttosto difficile per molte persone, anche per la sottoscritta, non so, non sono riuscita neanche forse a fare una faccia, a ricomporla, non credo, non me lo ricordo, forse sì, sono stati addirittura pubblicati diversi libri con le istruzioni. Qualcuno li avrà imparati a memoria, perché esiste anche una disciplina sportiva dove i concorrenti si affrontano per ricomporre il cubo, e quello più veloce nel febbraio 2025 è stato Yi Heng Wang, con un tempo di 3,08 secondi. Ma non solo gli esseri umani sono interessati al cubo di Rubik, no, perché alcuni studenti hanno sviluppato un robot che è stato in grado di ricomporre il cubo di Rubik in 0,103 secondi. Vabbè, ma lui è un robot. Ma adesso basta parlare del cubo di Rubik, mettiamoci sopra un bel post-it. E ascoltiamo Alan Sorrenti, Non so che darei.

Ancora un'invenzione, sì, ho sbagliato, pensavo fossero solo due, invece ce n'è una terza. Anche questa è un divertimento, è un gioco, il Pac-Man, creato da Toru Iwatani, programmatore di videogiochi per la società giapponese Namco. E questo gioco debuttò in Giappone appunto il 22 maggio del 1980. Ma com'è nata a Toru questa idea? Ebbene, mentre mangiava una pizza. La forma tonda della pizza, a cui mancava uno spicchio, cioè un triangolo, gli ricordava la sagoma di una bocca aperta. E dopo 15 mesi questo episodio così insignificante si tradusse in un videogame che venne messo in commercio con il nome di Pac-Man, derivato da un'espressione giapponese che sta per chiudere e aprire la bocca. La successiva uscita però negli Stati Uniti sul mercato americano portò ad un cambio di nome, e questo perché c'era un'assonanza abbastanza pericolosa con una parolaccia che non voglio ripetere, vabbè, ma tanto la conoscono tutti. Quindi nelle sale giochi americane e internazionali venne conosciuto fin dall'inizio come Pac-Man. E con questo videogioco concludiamo l'argomento invenzioni. Non ce ne sono più, ho verificato. Ora però ascoltiamo un gruppo femminile statunitense, le Sister Sledge, con Got to Love Somebody.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060.
1: Puerto Vallarta, Acapulco, Cabo San Lucas, Mazatlán, alcune località della Riviera Messicana. Ma perché le sto elencando? Perché erano in una serie TV. Una serie TV che ebbe una grande popolarità negli anni 80, appunto 1980, arrivò in Italia, ma era già uscito negli Stati Uniti, se non sbaglio, l'anno prima o un paio d'anni prima. Love Boat, cioè la nave dell'amore. Una serie televisiva ambientata su una nave da crociera dove passeggeri e equipaggio hanno avventure romantiche e divertenti e, tra le altre cose, salpando dal porto di Los Angeles, toccava poi queste località che ho appena menzionato sulla Riviera Messicana. Per quanto riguarda la musica, invece, abbiamo in scaletta un brano degli Spargo, che era, anzi sono, perché sono ancora in attività, un gruppo olandese formatosi nel 1975. Dopo un po' di pausa si sono rincontrati, non lo so, e dal 1977 continuano a esibirsi. Ascoltiamoli con You and Me.

Parliamo di telegiornali. Una volta non erano così come oggi, che li vediamo praticamente a tutte le ore. No, erano orari stabiliti, lo sono anche ora, però sono delle telegiornali che a qualsiasi ora trasmettono. E poi non esisteva la diretta streaming. Un evento importante che era magari accaduto la mattina veniva raccontato la sera. Poi c'erano anche problemi di collegamenti, punti radio, via satellite. Insomma, le cose non erano semplici come lo erano oggi. Ma ecco che Ted Turner ebbe un'idea rivoluzionaria, perché nasce la CNN, la Cable News Network, che trasmette in tutto il mondo per mezzo della tecnologia appunto satellitare, ed è stato riconosciuto come primo canale all news, cioè tutto notizie, della storia H24. Chiudiamo quindi le trasmissioni in diretta dalla CNN e continuiamo con la nostra scaletta musicale, che ci propone Lucio Battisti con Il Nastro Rosa.

Adesso parliamo di un mostro, di bravura però, di bravura, un vero e proprio fenomeno. E sto per parlare di una donna indiana, Shakuntala Devi, che era bravissima in matematica, bravissima, in grado di svolgere a mente operazioni così complesse da dover aspettare l'invenzione dei computer per ottenere una rapida verifica dei risultati che aveva ottenuto. Da non credere. È stata soprannominata il computer umano per queste sue capacità. Nel 1980 all'Imperial College di Londra riuscì a moltiplicare due numeri di 13 cifre scelti casualmente da un computer in 28 secondi, e in questi 28 secondi era compreso anche il tempo necessario a leggere il risultato di 26 cifre. E pensare che io ho difficoltà con la tabellina del 7 e del 9 e non solo. Incredibile davvero Shakuntala Devi, ebbene non a caso era stata soprannominata il computer umano. Andiamo avanti con la musica e con Time Moves On di Cameron Thompson.

Qualcuno potrebbe dire: ma dov'è la voce femminile di Carmen? E non c'è, perché sono due uomini, sì, erano due cantanti canadesi e hanno utilizzato i loro rispettivi cognomi, Phil Carmen e Mike Thompson. Un brano gettonatissimo nei jukebox italiani nell'estate 1980. L'anno successivo parteciparono anche al Festival di Sanremo, ma non ebbero un grande successo. Vabbè, Carmen and Thompson, comunque un duo metafora. Cambiamo argomento decisamente, continuiamo con ciò che è accaduto nel 1980. E dopo aver accennato ad una serie televisiva, adesso è il momento di dire quali film uscirono nelle sale cinematografiche italiane. Partiamo con un film divertente, L'aereo più pazzo del mondo, per andare invece nella serie horror con Venerdì 13. Poi il classico Shining, il film diretto da Stanley Kubrick, basato sul romanzo di Stephen King, protagonista era Jack Nicholson. Un film poi ispirato a una storia vera, quella del pugile italo-americano Jack LaMotta, Toro scatenato, diretto da Martin Scorsese e come protagonista Robert De Niro. E non dimentichiamo il film commedia musicale diretto da John Landis, interpretato da John Belushi e Dan Aykroyd, The Blues Brothers. Naturalmente non sono tutti film usciti nel 1980, io ho scelto soltanto quelli più famosi. E dal cinema passiamo di nuovo alla musica con una canzone di Sheila B. Devotion. Era un gruppo francese composto appunto da Sheila e un trio di ballerini, cantanti afroamericani, Black Devotion, e nasce così il gruppo Sheila B. Devotion. Ascoltiamo Spacer.

0: 338 77 78 060.
1: Anche per quanto riguarda le canzoni, la lista sarebbe lunghissima e noi ne abbiamo mandate in onda una minima parte nel corso del Buongiorno in Musica, però abbiamo preparato un medley che raccoglie un po' quelle che non possiamo farvi ascoltare per motivi di tempo, e quindi sentiamo quali erano gli altri brani del 1980.

medley di alcune delle canzoni più famose del 1980 che non abbiamo potuto mandare in onda. Ma la scaletta musicale del Buongiorno in Musica non finisce con il medley, anzi continua con Blondie e Call Me.

Al Salone di Ginevra del 1980, mese di febbraio, viene presentata la prima Fiat Panda. Una utilitaria essenziale, economica, rimasta in produzione fino al 2003. Insomma, un'auto che ha segnato veramente un'epoca. E con questa notizia siamo quasi giunti al termine del Buongiorno in Musica da Radio Studio X. Come ultima canzone abbiamo un brano che faceva parte della colonna sonora di un film. Ho già citato alcuni dei film usciti nel 1980 e devo dire che ho dimenticato uno famosissimo, American Gigolo con Richard Gere. Come ho potuto dimenticare questo film? Vabbè, chiedo venia. Ma la canzone non riguarda American Gigolo, bensì un film tenerissimo, un film con Marceau, che praticamente raccontava le vicissitudini di una ragazzina, il passaggio dall'infanzia all'adolescenza. È proprio lui, sì, Il tempo delle mele, e la canzone è Reality di Richard Sanderson.

0: versione integrale, non l'abbiamo tagliuzzata questa canzone che faceva parte, ripeto, del film, colonna sonora del film Il Tempo delle Mele, 1980, il tempo passa in fretta e infatti siamo giunti al termine del Buongiorno in Musica. Ricordo che oggi è stata la volta del 1980, ma il nostro viaggio non termina qui naturalmente, perché proseguiremo con fatti, avvenimenti e canzoni anche degli anni successivi al 1980. Per il momento ringrazio per essere rimasti sintonizzati sulle frequenze di Radio Studio X, auguro a tutti una buona giornata, un buon ascolto con la nostra programmazione musicale e da Sabrina ciao, al prossimo Buongiorno in Musica.
1: Son mi corazón. Para ustedes los mejores éxitos de Radio Studio X. Un saludo a todos los oyentes de la América Latina.
2: A Radio Studio X sono le ore 5 e un minuto.
3: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
4: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
5: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
6: Qual è il piano?
7: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
4: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
8: Troverò io la marmotta.
4: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
9: Il re è tornato. Senti ogni nota.
10: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
9: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
3: Avete ascoltato Trailers in FM.
2: Radio Studio X si ascolta nelle province di Lucca, Livorno e tutta la costa toscana, in FM sui 99.2 MHz, oppure in onde medie. 1485 kHz per Livorno e Costa Tirrenica, 1584 kHz per Arezzo e Provincia, 1188 kHz per le province di Firenze, Pistoia, Siena, Lucca, Pisa. Buon ascolto!

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90, tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

0: A Radio Studio X sono le ore 6 e 4 minuti.
1: L'arrivo di un fronte perturbato atlantico determina un aumento della copertura nuvolosa e anche il ritorno delle piogge su buona parte del paese. Nelle prossime ore una perturbazione investirà tutto il centro-nord e la Campania con nubi sparse e piogge. In giornata fenomeni sui medesimi settori ma con tempo più asciutto al sud, massime in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Due minuti, un libro.
3: Essere gentili non significa cedere e lottare non significa odiare. Eppure viviamo in un tempo che sembra costringerci a scegliere tra i due, come se non potessero stare insieme. Bentrovate, bentrovati, sono Gianluca Melilli. In questa puntata della nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro, il book di oggi sfida proprio questa falsa alternativa, con la voce di chi ha imparato a guardare il mondo senza illusioni, ma anche senza cinismo. E se anche tu scrivi libri in cui il pensiero incontra il coraggio di prendere posizione, vieni a trovarci su dueminutiunlibro.it e insieme faremo conoscere il tuo libro. Intanto apriamo il nuovo di Gianrico Carofiglio, si chiama Accendere i fuochi, dal sottotitolo Manuale di lotta e gentilezza. L'autore, in queste pagine luminose ed entusiasmanti, si rivolge alle ragazze e ai ragazzi, ma in realtà anche agli adulti, per raccontare la forza delle parole e delle azioni. Storie, idee, passioni in un vero e proprio manuale per cambiare il mondo. Ogni giorno ciascuno di noi si trova di fronte a una scelta: accettare la realtà così com'è o chiedersi se c'è qualcosa che può essere cambiato. Vivere nell'indifferenza e nell'apatia o farci animare dalla passione e partecipare e metterci in gioco. Rimanere in silenzio o dire ad alta voce non sono d'accordo. Per praticare i nostri diritti di cittadine e cittadini dobbiamo porci le domande giuste. Cos'è il potere? E chi lo esercita davvero? Perché la libertà non è fare tutto quello che vogliamo? Quando comunichiamo, siamo consapevoli di avere tra le mani uno strumento potentissimo, capace di ferire ma anche di accogliere? E infine, siamo in grado di trasformare un errore in una opportunità di miglioramento? Accendere i fuochi. Manuale di lotta e gentilezza. L'età di lettura consigliata è a partire dagli 11 anni. Di Gianrico Carofiglio, Edizioni Mondadori.
4: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
5: Piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station.
6: Radio Studio Radio X, enjoy the music.
7: Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo.
2: Su Radio Studio X, la storia della musica con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma.
3: Is that a problem? I can't fix it, 'cause I can do it. In the mix.

Radio Studio X si ascolta nelle province di Lucca, Livorno e tutta la costa toscana in FM sui 99.2 MHz oppure in onde medie 1485 kHz per Livorno e costa tirrenica, 1584 kHz per Arezzo e provincia, 1188 kHz per le province di Firenze, Pistoia, Siena, Lucca, Pisa. Buon ascolto!

Radio Studio X organizza serate Dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

0: A Radio Studio X sono le ore 7 e 17 minuti.
1: Due minuti, un libro.
2: Essere gentili non significa cedere e lottare non significa odiare. Eppure viviamo in un tempo che sembra costringerci a scegliere tra i due, come se non potessero stare insieme. Bentrovate, bentrovati, sono Gianluca Melilli. In questa puntata della nostra rubrica quotidiana Due minuti, un libro, il book di oggi sfida proprio questa falsa alternativa, con la voce di chi ha imparato a guardare il mondo senza illusioni, ma anche senza cinismo. E se anche tu scrivi libri in cui il pensiero incontra il coraggio di prendere posizione, vieni a trovarci su dueminutiunlibro.it e insieme faremo conoscere il tuo libro. Intanto apriamo il nuovo di Gianrico Carofiglio, si chiama Accendere i fuochi, dal sottotitolo Manuale di lotta e gentilezza. L'autore, in queste pagine luminose ed entusiasmanti, si rivolge alle ragazze e ai ragazzi, ma in realtà anche agli adulti, per raccontare la forza delle parole e delle azioni. Storie, idee, passioni in un vero e proprio manuale per cambiare il mondo. Ogni giorno ciascuno di noi si trova di fronte a una scelta: accettare la realtà così com'è o chiedersi se c'è qualcosa che può essere cambiato. Vivere nell'indifferenza e nell'apatia o farci animare dalla passione e partecipare e metterci in gioco. Rimanere in silenzio o dire ad alta voce non sono d'accordo. Per praticare i nostri diritti di cittadine e cittadini dobbiamo porci le domande giuste. Cos'è il potere? E chi lo esercita davvero? Perché la libertà non è fare tutto quello che vogliamo? Quando comunichiamo, siamo consapevoli di avere tra le mani uno strumento potentissimo, capace di ferire ma anche di accogliere? E infine, siamo in grado di trasformare un errore in una opportunità di miglioramento? Accendere i fuochi. Manuale di lotta e gentilezza. L'età di lettura consigliata è a partire dagli 11 anni. Di Gianrico Carofiglio, Edizioni Mondadori.
3: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
4: Vuoi vedere un po' di azione?
5: Sì, certo.
6: Su Radio Studio X, la storia della musica con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma.
7: Radio Studio X, la radio di chi ama la musica dance.

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90, tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

0: Radio Studio X sono le ore 7:32.
1: Inizio di settimana ancora influenzato da un flusso umido atlantico, specialmente al settentrione. Nelle prossime ore il tempo resterà instabile soprattutto al nord-ovest, sull'alto versante tirrenico e sull'Umbria, settori dove saranno frequenti i rovesci, seppur irregolari. Sole prevalente sul resto dell'Italia, nel pomeriggio il tempo andrà decisamente migliorando anche al centro, con cielo spesso sereno. Sempre spiccata dinamicità al nord e in Toscana, con rovesci a carattere sparso o irregolare soprattutto sui rilievi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedesco.
2: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060.
3: Welcome to the world of rhythm and dance with me.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico, audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78-060.
1: A Radio Studio X sono le ore 8 e un minuto.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Ancora buongiorno, bentrovati da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. In A1 rallentamenti, il traffico è intenso tra Prato Ovest e il bivio con l'A1 in direzione Firenze. Sulla variante di Valico persiste il traffico rallentato tra il bivio A1 e Badia in direzione Firenze, c'è un veicolo in avaria. Ci spostiamo sulla Firenze-Pisa-Livorno, code a tratti, viabilità esterna che non riceve tra l'Astra Signa e Firenze-Scandicci in direzione del capoluogo. Per i treni, oltre ai disagi sulla linea Pisa-La Spezia-Pontremoli, si segnala che il regionale 4013 Firenze-Livorno effettua oggi una fermata aggiuntiva a Montelupo. Ricordo che è sospesa ancora la Siena-Grosseto tra Siena e Buonconvento. Infine, lavori a Firenze, oggi nuova fase di lavori in via Panzani con restringimento verso la stazione tra Via del Giglio e Piazza Unità. È tutto grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze.
4: Un saluto con tutto il cuore a tutti gli amici di Radio Studio X da Mico Mission.
5: Ciao a tutti, un abbraccio.
4: Ciao, ciao.

in collaborazione con la DJ Full Time Family, Radio Studio X presenta Riccardo Cioni. Ogni mercoledì dalle 21 una full immersion nella sua musica.

0: Inizio di settimana ancora influenzato da un flusso umido atlantico, specialmente al settentrione. Nelle prossime ore il tempo resterà instabile soprattutto al nord-ovest, sull'alto versante tirrenico e sull'Umbria, settori dove saranno frequenti i rovesci, seppur irregolari. Sole prevalente sul resto dell'Italia, nel pomeriggio il tempo andrà decisamente migliorando anche al centro, con cielo spesso sereno. Sempre spiccata dinamicità al nord e in Toscana, con rovesci a carattere sparso o irregolare soprattutto sui rilievi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedeschi.
1: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
2: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
3: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
4: Qual è il piano?
5: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
2: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
6: Troverò io la marmotta.
2: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
7: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
8: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
9: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
10: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
8: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
11: Lo lascerai, prima o poi.
8: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Avete ascoltato Trailers in FM.
12: A partire dal 9 di maggio, alle ore 20. E il mercoledì alle ore 18. 3 DJ Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

piace la musica di Radio Studio X, allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

0: Radio Studio X.
1: Dai ritmo ai tuoi ricordi.
2: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78-060.
3: A Radio Studio X sono le ore 8 e 30 minuti.
4: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
5: Ancora buongiorno, bentrovati da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. In A1 rallentamenti, il traffico è intenso tra Prato Ovest e il bivio con l'A1 in direzione Firenze. Sulla variante di Valico persiste il traffico rallentato tra il bivio A1 e Badia in direzione Firenze, c'è un veicolo in avaria. Ci spostiamo sulla Firenze-Pisa-Livorno, code a tratti, viabilità esterna che non riceve tra l'Astrassegna e Firenze-Scandicci in direzione del capoluogo. Per i treni, oltre ai disagi sulla linea Pisa-La Spezia-Pontremoli, si segnala che il regionale 4013 Firenze-Livorno effettua oggi una fermata aggiuntiva a Montelupo. Ricordo che è sospesa ancora la Siena-Grosseto tra Siena e Buonconvento. Infine, lavori a Firenze, oggi nuova fase di lavori in via Panzani con restringimento verso la stazione tra Via del Giglio e Piazza Unità. È tutto grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze.
6: Sei all'ascolto di una grande radio, Radio Studio X.
3: Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo. 3 DJ Kings in
2: mix. Su Radio Studio X, la storia della musica con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. Is that a problem? I can't fix it, 'cause I can do it in the mix.

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico, audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78-060.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Buongiorno, bentrovati da Firenze Smart, Mauro Ciutini e studio. Iniziamo dalla 1, 4 km di coda in aumento per un incidente tra Valdarno e Firenze Sud in direzione Firenze. Sempre sulla 1, un mezzo pesante in avaria sta creando rallentamenti tra Valdichiana e Monte San Savino verso il capoluogo. Prudenza per la pioggia segnalata in A11 tra Prato Ovest e Chiesina. Code per traffico intenso sempre in A11 tra Pistoia e il bivio con la 1 verso Firenze. Passiamo ai treni, disagi sulla linea Firenze-Arezzo e Firenze-Pontassieve per un guasto tecnico a Rovezzano, numerose le cancellazioni parziali che interessano anche la linea da Borgo San Lorenzo via Pontassieve. E a Firenze è scattato il divieto di transito in via dei Leoni per lavori sulle tubazioni e ricordo anche il restringimento in via Panzani verso la stazione. È tutto grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze. Buon viaggio.
3: Due minuti, un libro.
4: Essere gentili non significa cedere e lottare non significa odiare. Eppure viviamo in un tempo che sembra costringerci a scegliere tra i due, come se non potessero stare insieme. Bentrovate, bentrovati, sono Gianluca Melilli. In questa puntata della nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro, il book di oggi sfida proprio questa falsa alternativa, con la voce di chi ha imparato a guardare il mondo senza illusioni, ma anche senza cinismo. E se anche tu scrivi libri in cui il pensiero incontra il coraggio di prendere posizione, vieni a trovarci su dueminutiunlibro.it e insieme faremo conoscere il tuo libro. Intanto apriamo il nuovo di Gianrico Carofiglio, si chiama Accendere i fuochi, dal sottotitolo Manuale di lotta e gentilezza. L'autore, in queste pagine luminose ed entusiasmanti, si rivolge alle ragazze e ai ragazzi, ma in realtà anche agli adulti, per raccontare la forza delle parole e delle azioni. Storie, idee, passioni in un vero e proprio manuale per cambiare il mondo. Ogni giorno ciascuno di noi si trova di fronte a una scelta: accettare la realtà così com'è o chiedersi se c'è qualcosa che può essere cambiato. Vivere nell'indifferenza e nell'apatia o farci animare dalla passione e partecipare e metterci in gioco. Rimanere in silenzio o dire ad alta voce non sono d'accordo. Per praticare i nostri diritti di cittadine e cittadini dobbiamo porci le domande giuste. Cos'è il potere? E chi lo esercita davvero? Perché la libertà non è fare tutto quello che vogliamo? Quando comunichiamo, siamo consapevoli di avere tra le mani uno strumento potentissimo, capace di ferire ma anche di accogliere? E infine, siamo in grado di trasformare un errore in una opportunità di miglioramento? Accendere i fuochi. Manuale di lotta e gentilezza. L'età di lettura consigliata è a partire dagli 11 anni. Di Gianrico Carofiglio, Edizioni Mondadori.
5: A Radio Studio X sono le ore 9 e 36 minuti.
6: Welcome to the world of rhythm and dance with me.

in collaborazione con la DJ Full Time Family, Radio Studio X presenta Riccardo Cioni. Ogni mercoledì dalle 21 una full immersion nella sua musica.

Buongiorno da Sabrina, da Radio Studio X. 1982, ecco l'anno di cui parleremo quest'oggi per quanto riguarda le notizie e gli avvenimenti, ma naturalmente manderemo in onda anche i maggiori successi, più o meno, di quell'anno, sia italiani che stranieri. Un anno abbastanza ricco di novità interessanti per quanto riguarda le uscite nel cinema, film iconici, e non mancherò anche di citare alcuni personaggi famosi nati in quell'anno. Ma adesso cominciamolo questo Buongiorno e Muse dedicato al 1982 con un brano degli Yazoo intitolato Only You.

un duo musicale britannico di Yazoo composto da Vince Clarke, ex Depeche Mode, e Alison Moyet. Nonostante i successi ottenuti, però decisero di sciogliersi e fu così che lei intraprese la carriera come cantante solista e lui invece fondò il gruppo degli Erasure. E ora che abbiamo saputo tutto quasi degli Yazoo, possiamo cominciare con la prima notizia, notizia a carattere sportivo. L'Italia di Enzo Berzot batte la Germania Ovest 3-1 allo stadio di Madrid Santiago Bernabeu, diventando così campione del mondo per la terza volta. I palorossi vince il pallone d'oro. Ma quanti mondiali ha vinto l'Italia? 4. 1934, 1938, 1982 e l'ultimo nel 2006. Ne sono passati dei palloni da allora sotto i ponti, e no, dobbiamo dire nelle reti di quella italiana però. Ma basta parlare di pallone, continuiamo con la musica e con una canzone di Luis Romano Peris Belmonte. Chi è? È un cantante e compositore italiano del genere italo disco, però meglio conosciuto con lo pseudonimo di Gary Lowe. E ascoltiamo You Are the Danger.

E mentre i vinili sono tornati di moda, nel 1982 si sentì il bisogno di aumentare la capacità di memoria del supporto musicale classico, che era 10 volte superiore rispetto al vecchio long playing, al vecchio LP, e di eliminare distorsioni e rumori di fondo. È così che è nato il compact disc, il CD, che ha rivoluzionato la discografia e le modalità per sentire la musica. L'inventore del compact disc, neanche a dirlo, è stato un giapponese, il presidente della Sony. Terminato nel 1979, il CD fu presentato ufficialmente nel 1980, inciso con la celebre Nona Sinfonia di Beethoven, ma il primo CD della storia ad arrivare ai negozi di musica fu l'album 22nd Street di Billy Joel. Altri supporti digitali successivamente, come il CD-ROM ad esempio, oppure le chiavette USB, i lettori MP3, tenderanno poi a far perdere mercato al CD. Ma di questo poi ne parleremo quando tratteremo quegli anni. Adesso continuiamo con la prossima canzone. Abbiamo un brano dei Casey and the Sunshine Band, You Said You'd Give Me Some More.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060.
1: 115 milioni di copie vendute, di cui 1 milione solo nella prima settimana di uscita. Numeri record che hanno fatto di che cosa? Di Thriller, l'album più venduto della storia della musica, sul quale poi è stato costruito il mito del re incontrastato del pop, Michael Jackson. L'ascoltiamo? Certo che sì.

Abbiamo tolto gli ululati, abbiamo accorciato questa canzone, altrimenti ci saremmo arrivati fino a Halloween. Parliamo invece adesso delle varie manifestazioni canore italiane. Cominciamo con il Festival di Sanremo, che nel 1982 fu vinto da Riccardo Fogli e Storie di tutti i giorni.

E se Riccardo Fogli vinse la 32esima edizione del Festival Sanremo con Storie tutti i giorni, il vincitore invece del Festival Bar fu Miguel Bosé con Bravi ragazzi.

Quando mandiamo un messaggio a qualcuno, un WhatsApp, perché di SMS non si parla più, inseriamo spesso delle faccine gialle e non solo, che permettono di trasmettere uno stato d'animo che può essere la serenità, la felicità, la tristezza, la rabbia, la sorpresa. Ebbene, queste faccine si chiamano emoji, però sono nate dalle emoticon e qui diventa un pochino più complicata la cosa, dobbiamo differenziare. L'uso dell'emoticon, antenate delle emoji, fu introdotto dal professor Scott Fallman, ingegnere informatico, nella Carnegie Mellon University di Pittsburgh, in Pennsylvania, in un dialogo con i colleghi su una sorta di forum universitario. Per far capire agli altri il tono scherzoso di alcune sue dichiarazioni, inserì i due punti seguiti dal trattino. Ed ecco che in breve tempo si diffusero le emoticon, che deriva dal nome inglese emotion più icon. Sono icone emozionali realizzate appunto attraverso l'utilizzo della punteggiatura. Le emoji, termine giapponese, sono invece le faccette gialle nate molto più tardi. Disegnate da Shigetaka Kurita, un dipendente di una società di telecomunicazioni nipponica, nel 1999. Quindi quando arriveremo a quell'anno ne parlerò in maniera più dettagliata. Quindi per adesso dedichiamoci alla musica con la prossima canzone intitolata Man Eater, Mangia Uomini. Una canzone di Daryl Hall e John Oates che parla di avidità, avarizia, vizi, ricchezze, ma non si riferisce a una donna, bensì alla città di New York.

Parliamo adesso di un film smieloso, strappalacrime, quelli sdolcinatissimi, forse qualcuno se lo ricorda, Paradise, che segue la scia dei film per adolescenti ambientati in località esotiche, iniziata con Laguna Blu nel 1980. Ebbene, visto il successo di questo film e non contenti, nel 1982 pensarono di girarne un altro, uguale. C'erano pochissime differenze fra i due per quanto riguarda la trama, ma ciò che era importante naturalmente a questo punto erano gli incassi. L'interprete principale del film era Phoebe Cates, che cantò anche il tema principale di Paradise.

Continuiamo a parlare di film usciti nel 1982, che è stato un anno fondamentale per la carriera di chi? Di Sylvester Stallone, con due dei suoi personaggi più iconici usciti nelle sale a pochi mesi di distanza l'uno dall'altro. Prima Rocky 3, la celebre saga del pugile Rocky Balboa, e poi Rambo, ispirato ad un romanzo, First Blood, il titolo della versione originale del film, cambiato poi in Rambo nell'adattamento italiano. La storia di John Rambo, reduce di guerra dal Vietnam, che viene perseguitato da un poliziotto che lo considera un vagabondo e quindi una minaccia. Ma quanti Rocky, quanti Rambo sono stati girati? Ebbene, 5 Rambo e 6 Rocky, niente male direi. Ma questi, insieme a Paradise, naturalmente non sono stati gli unici film usciti in quell'anno, ma farò una breve lista subito dopo aver ascoltato la prossima canzone, che guarda caso, ma non lo è la colonna sonora di Rocky 3, Eye of the Tiger, Survivor.

Facciamo sfumare i Survivor e passiamo adesso alla breve lista stilata dei film, non di tutti, alcuni del 1982, dopo Paradise, dopo Rocky, dopo Rambo, prima, dopo, durante, non lo so quando sono usciti. Comunque in quell'anno, oltre a questi tre, nelle sale è uscito anche E.T., l'extraterrestre, La Cosa, Ufficiale e Gentiluomo con il bellone Richard Gere, Conan il Barbaro interpretato dall'ex Mister Universo, se non sbaglio, l'austriaco Arnold Schwarzenegger, Blade Runner e Poltergeist. Invece per quanto riguarda i film italiani, commedie come Borotalco, interpretato, scritto, ideato, sceneggiato, fatto tutto da lui, da Verdone, e Grand Hotel Excelsior. La lista è terminata, quindi ci riposiamo la mente con i Chicago e Hard to Say I'm Sorry.

E ora che ci siamo riposati la mente, è il momento di mandare in onda il medley, quindi un assaggino di alcune delle canzoni del 1982 che non abbiamo potuto mandare in onda per motivi di tempo. Ecco qua una piccola selezione.

0: Fatti sentire. Dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
1: I titoli del nostro assaggino musicale, ma non in ordine perché non li ricordo più. Comunque Morirò per te, Mina, Ebony and Ivory, Felicità, Albano e Romina Power, Just an Illusion, Innada con Ti stringerò, con la quale partecipò a uno dei tanti festival canori che abbiamo noi in Italia, sì, il festival di Saint Vincent o Disco per l'estate, manifestazione canora trasmessa in televisione dal Salone del Casinò della Vallée di Saint Vincent. Probabilmente ho dimenticato un paio di titoli, ma me ne farò una ragione. Adesso ascoltiamo Loredana Bertè e Non sono una signora.

fiocchi rosa e fiocchi azzurri. Alcuni nomi dei nati nel 1982, precisiamo, alcuni: Noemi, Filippo

Il buongiorno in musica sta volgendo alla fine. Abbiamo il tempo di ascoltare una canzone. In questi 60 minuti abbiamo ripercorso un po' la storia del 1982. Dico un po' perché chiaramente per motivi di tempo in un'ora non ho potuto citare tutti gli avvenimenti avvenuti in quell'anno, né tantomeno mandare in onda tante canzoni, successi nazionali e internazionali. Ed essendo passato tanto tempo, moltissime notizie erano finite nel dimenticatoio, però li abbiamo recuperate. Magari qualcuno ha detto: ma senti quanto tempo è passato, ma davvero è successo in quell'anno? Vabbè, adesso però concludiamo con l'ultimo brano in programma, ed è una canzone degli America che ha per titolo You Can Do Magic.

0: È tempo di saluti, prima però voglio ricordare di visitare il nostro sito per scaricare l'applicazione di Radio Studio X. Ringrazio per essere rimasti sintonizzati sulle nostre frequenze e mi raccomando, continuate a seguirci. Auguro a tutti una buona giornata e un buon ascolto con la nostra programmazione musicale. Da Sabrina, ciao e al prossimo Buongiorno in Musica.
1: Inizio di settimana ancora influenzato da un flusso umido atlantico, specialmente al settentrione. Nelle prossime ore il tempo resterà instabile soprattutto al nord-ovest, sull'alto versante tirrenico e sull'Umbria, settori dove saranno frequenti i rovesci, seppur irregolari. Sole prevalente sul resto dell'Italia, nel pomeriggio il tempo andrà decisamente migliorando anche al centro, con cielo spesso sereno. Sempre spiccata dinamicità al nord e in Toscana, con rovesci a carattere sparso o irregolare soprattutto sui rilievi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedice.
2: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060.
3: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
4: Buongiorno, bentrovati da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Apriamo con la Firenze-Pisa-Livorno, sono 4 km di coda in aumento tra la Strassigna e Ginestra Fiorentina in direzione Livorno a causa di materiali sulla carreggiata. Sempre sulla strada di grande comunicazione, rallentamenti tra Navacchio e Pisa Nord-Est verso Pisa. Passiamo alla 1, il traffico è intenso tra Valdarno e Firenze Sud verso Bologna. E ricordo che per lavori sarà chiusa la direttissima tra Aglio e La Quercia verso Bologna dalle 21 di giovedì 14 maggio. Ci sono ancora code sulla 11 tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola verso il capoluogo e tra Pistoia e il bivio con la 1. Passiamo a Firenze, attenzione al nuovo senso unico in via Panzani verso la stazione e al divieto di transito in via dei Leoni fino alle 17 di oggi. È tutto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze.
5: Due minuti, un libro.
6: Essere gentili non significa cedere e lottare non significa odiare. Eppure viviamo in un tempo che sembra costringerci a scegliere tra i due, come se non potessero stare insieme. Bentrovate, bentrovati, sono Gianluca Melilli. In questa puntata della nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro, il book di oggi sfida proprio questa falsa alternativa, con la voce di chi ha imparato a guardare il mondo senza illusioni, ma anche senza cinismo. E se anche tu scrivi libri in cui il pensiero incontra il coraggio di prendere posizione, vieni a trovarci su dueminutiunlibro.it e insieme faremo conoscere il tuo libro. Intanto apriamo il nuovo di Gianrico Carofiglio, si chiama Accendere i fuochi, dal sottotitolo Manuale di lotta e gentilezza. L'autore, in queste pagine luminose ed entusiasmanti, si rivolge alle ragazze e ai ragazzi, ma in realtà anche agli adulti, per raccontare la forza delle parole e delle azioni. Storie, idee, passioni in un vero e proprio manuale per cambiare il mondo. Ogni giorno ciascuno di noi si trova di fronte a una scelta: accettare la realtà così com'è o chiedersi se c'è qualcosa che può essere cambiato. Vivere nell'indifferenza e nell'apatia o farci animare dalla passione e partecipare e metterci in gioco. Rimanere in silenzio o dire ad alta voce non sono d'accordo. Per praticare i nostri diritti di cittadine e cittadini dobbiamo porci le domande giuste. Cos'è il potere? E chi lo esercita davvero? Perché la libertà non è fare tutto quello che vogliamo? Quando comunichiamo, siamo consapevoli di avere tra le mani uno strumento potentissimo, capace di ferire ma anche di accogliere? E infine, siamo in grado di trasformare un errore in una opportunità di miglioramento? Accendere i fuochi. Manuale di lotta e gentilezza. L'età di lettura consigliata è a partire dagli 11 anni. Di Gianrico Carofiglio, Edizioni Mondadori.
2: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78-060.
7: A Radio Studio X sono le ore 11 e 5.

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo.
2: Su Radio Studio X, la storia della musica con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma.

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
1: A Radio Studio X sono le ore 12 e un minuto.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Buongiorno, bentrovati da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Apriamo con la Firenze Pisa Livorno, sono 4 km di coda tra l'asta Lassigna e Ginestra verso Livorno, materiali sulla carreggiata. La situazione in A1, un incidente tra un mezzo pesante e un'auto, rallentamenti tra Monte San Savino e Arezzo. Altro incidente che causa code in variante di valico tra Firenzuola e Aglio, sempre verso il capoluogo. Code a tratti si registrano anche tra Firenze Scandicci e il bivio con la variante in direzione Bologna. Ci spostiamo in A11, code a tratti per traffico intenso tra Pistoia e il bivio con la 1 direzione Firenze. Per i treni continuano i disagi, ritardi e cancellazioni sulle linee Arezzo, Pontassieve e Valdarno. È tutto per il momento, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze. Buon viaggio.
4: Due minuti, un libro.
5: Essere gentili non significa cedere e lottare non significa odiare. Eppure viviamo in un tempo che sembra costringerci a scegliere tra i due, come se non potessero stare insieme. Bentrovate, bentrovati, sono Gianluca Melilli. In questa puntata della nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro, il book di oggi sfida proprio questa falsa alternativa, con la voce di chi ha imparato a guardare il mondo senza illusioni, ma anche senza cinismo. E se anche tu scrivi libri in cui il pensiero incontra il coraggio di prendere posizione, vieni a trovarci su dueminutiunlibro.it e insieme faremo conoscere il tuo libro. Intanto apriamo il nuovo di Gianrico Carofiglio, si chiama Accendere i fuochi, dal sottotitolo Manuale di lotta e gentilezza. L'autore, in queste pagine luminose ed entusiasmanti, si rivolge alle ragazze e ai ragazzi, ma in realtà anche agli adulti, per raccontare la forza delle parole e delle azioni. Storie, idee, passioni in un vero e proprio manuale per cambiare il mondo. Ogni giorno ciascuno di noi si trova di fronte a una scelta: accettare la realtà così com'è o chiedersi se c'è qualcosa che può essere cambiato. Vivere nell'indifferenza e nell'apatia o farci animare dalla passione e partecipare e metterci in gioco. Rimanere in silenzio o dire ad alta voce non sono d'accordo. Per praticare i nostri diritti di cittadine e cittadini dobbiamo porci le domande giuste. Cos'è il potere? E chi lo esercita davvero? Perché la libertà non è fare tutto quello che vogliamo? Quando comunichiamo, siamo consapevoli di avere tra le mani uno strumento potentissimo, capace di ferire ma anche di accogliere? E infine, siamo in grado di trasformare un errore in una opportunità di miglioramento? Accendere i fuochi, manuale di lotta e gentilezza. L'età di lettura consigliata è a partire dagli 11 anni. Di Gianrico Carofiglio, Edizioni Mondadori.

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

collaborazione con la DJ Full Time Family, Radio Studio X presenta Riccardo Cioni. Ogni mercoledì dalle 21 una full immersion nella sua musica.

0: A Radio Studio X sono le ore 13 e un minuto.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Ancora buongiorno, bentrovati da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Maltempo che interessa al momento la nostra regione, pioggia sulla tratta toscana della 1 tra Barberino e Incisa Reggello. E in A1 c'è un veicolo in avaria tra Calenzano e il bivio con la variante di Valico in direzione Bologna. Nello stesso tratto code per traffico intenso. Ricordo inoltre, sempre in A1, la chiusura notturna del tratto Firenze Sud Incisa verso Roma dalle 22 di giovedì 14 maggio. Situazione in miglioramento sulla Firenze Pisa Livorno, all'asta Assigna resta comunque un chilometro di coda verso Livorno. Passiamo ai treni, continuano i ritardi e le cancellazioni sulle linee Arezzo e Valdarno per un guasto tecnico a Rovezzano. E a Firenze da oggi nuovo assetto in via Panzani con senso unico verso la stazione e ricordo divieto di transito in via dei Leoni fino alle 17. È tutto grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
3: Un saluto con tutto il cuore a tutti gli amici di Radio Studio X, da Mico.

dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJ Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta

piace la musica di Radio Studio X, allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

0: Radio Studio X, la radio di chi ama la musica dance.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-777-8060.
2: A Radio Studio X sono le ore 13 e 59 minuti.
3: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada N1 con gli attratti per traffico verso nord tra Firenze e Scandicci, B1 variante di Valico. Regolare al momento il traffico altrove, prudenza per pioggia tra Empoli e Montopoli, raccomandiamo di moderare la velocità e di mantenere la distanza di sicurezza. Ultima pagina, informiamo per la mobilità privata che dal 17 maggio i monopattini elettrici dovranno essere identificabili con il nuovo contrassegno adesivo. Slitta invece di 2 mesi la scadenza per la polizza RC a causa di ritardi tecnici. Tutti i dettagli sulle nuove regole relative ai monopattini sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto. Buon viaggio.
1: Saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X da Prezioso. Ciao a tutti.
2: Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.
3: Welcome to the world of rhythm.

collaborazione con la DJ Full Time Family, Radio Studio X presenta Riccardo Cioni. Ogni mercoledì dalle 21 una full immersion nella sua musica.

dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJ Schemes su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.

piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

0: A Radio Studio X sono le ore 15 e 3 minuti.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1 con i tratti per traffico tra P1 con planare Firenze Nord e P1 variante di Valico. Ci troviamo nella carreggiata verso Bologna. In Fipili segnaliamo la presenza di personale su strada tra Ponte d'Aresta e Montopoli Valdarno in direzione Firenze. Regolare al momento il traffico altrove. Siamo al traffico ferroviario per un guasto agli impianti di circolazione all'altezza di Monte Pescali. I treni sulla linea Siena-Grosseto possono subire ritardi, variazioni o cancellazioni. Al momento è interessato il treno 19-122 Grosseto-Siena, fermo a Monte Pescali. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
3: Radio Studio X e Anca Flash presentano Trailers in FM.
4: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
5: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
6: Qual è il piano?
7: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
4: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
8: Troverò io la marmotta.
4: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
9: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
10: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
11: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
12: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
10: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
13: Lo lascerai, prima o poi.
10: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
3: Avete ascoltato? Trailers in FM.
14: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico, audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78-060.
0: Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

Yeah. In collaborazione con la DJ Full Time Family, Radio Studio X presenta Riccardo Cioni. Ogni mercoledì dalle 21 una full immersion nella sua musica.

0: vedere un po' di azione?
1: Sì, certo.
2: Su Radio Studio X, la storia della musica con

alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18 3 DJ Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

svolta la sua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78-060.
1: Once upon a time, and even more so now, DJ Rafali, the king of the dance. Jump.

0: certo momento, da Carosti Puglia, bene, fino a Trieste, tutta la famiglia, caro Raffaello.
1: Io sinceramente, effettivamente, devo dire che sei un DJ molto famoso, sono felice con te.
0: Tutti quanti ascoltano questo programma radiofonico. Carlo Raffaelli, noi l'abbiamo scelto fra tutti i DJ italiani, abbiamo scelto Carlo Raffaelli, ultimamente.

0: the king of the dance.
1: Mega mix.
2: Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica.

0: Ciao, sono Spagna e vorrei fare un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X. Ciao, un abbraccio.
1: Radio Studio X, la radio di chi ama la musica dance. To all the people all around.

Con la DJ Full Time Family, Radio Studio X presenta Riccardo Cioni. Ogni mercoledì dalle 21 una full immersion nella sua musica.

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo. 3 DJ Kings in
2: the mix. In the mix. Su Radio Studio X, la storia della musica con

0: A Radio Studio X sono le ore 18 e un minuto.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-777-8060.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità.

0: nella regione.
1: Una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1 con dei attratti per traffico verso nord tra B1 Copralare Firenze Nord e B1 variante di Valico. In A11 code per traffico verso Pisa tra Firenze Ovest e Prato Est. In Fipilì code a tratti per incidente verso Firenze tra l'Astrassigna e Firenze Scandicci. Per traffico troviamo code in uscita a Santa Croce, a San Miniato e all'Astrassigna per chi proviene da Firenze e in carreggiata opposta per chi proviene da Cascina. Siamo al traffico urbano di Firenze. Tra i cantieri al via in settimana segnaliamo la nuova fase dei lavori in via Panzani, lavori alla rete elettrica in Borgo San Frediano e a quella del gas in via De Bardi. Tutti i provvedimenti di mobilità sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con la Regione Toscana, città metropolitana di Firenze, comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
2: Due minuti, un libro.
3: Essere gentili non significa cedere e lottare non significa odiare. Eppure viviamo in un tempo che sembra costringerci a scegliere tra i due, come se non potessero stare insieme. Ben trovate, ben trovati, sono Gianluca Melilli. In questa puntata della nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro, il book di oggi sfida proprio questa falsa alternativa, con la voce di chi ha imparato a guardare il mondo senza illusioni, ma anche senza cinismo. E se anche tu scrivi libri in cui il pensiero incontra il coraggio di prendere posizione, vieni a trovarci su dueminutiunlibro.it e insieme faremo conoscere il tuo libro. Intanto apriamo il nuovo di Gianrico Carofiglio, si chiama Accendere i fuochi, dal sottotitolo Manuale di lotta e gentilezza. L'autore, in queste pagine luminose ed entusiasmanti, si rivolge alle ragazze e ai ragazzi, ma in realtà anche agli adulti, per raccontare la forza delle parole e delle azioni. Storie, idee, passioni in un vero e proprio manuale per cambiare il mondo. Ogni giorno ciascuno di noi si trova di fronte a una scelta: accettare la realtà così com'è o chiedersi se c'è qualcosa che può essere cambiato. Vivere nell'indifferenza e nell'apatia o farci animare dalla passione e partecipare e metterci in gioco. Rimanere in silenzio o dire ad alta voce non sono d'accordo. Per praticare i nostri diritti di cittadine e cittadini dobbiamo porci le domande giuste. Cos'è il potere? E chi lo esercita davvero? Perché la libertà non è fare tutto quello che vogliamo? Quando comunichiamo, siamo consapevoli di avere tra le mani uno strumento potentissimo, capace di ferire ma anche di accogliere? E infine, siamo in grado di trasformare un errore in una opportunità di miglioramento? Accendere i fuochi. Manuale di lotta e gentilezza. L'età di lettura consigliata è a partire dagli 11 anni. Di Gianrico Carofiglio, Edizioni Mondadori.
4: Dove la differenza è nella selezione.
5: Radio Studio X. Dance songs from when you was younger.

una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da

Un saluto con tutto il cuore a tutti gli amici di Radio Studio X da Mico Mission. Ciao a tutti, un abbraccio, ciao.

0: Ciao a tutti, sono Natalie dei The Sound Lovers. Saluto tutti gli ascoltatori di Radio Studio I.
1: A partire dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18, 3 DJ Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

0: A Radio Studio X sono le ore 19, in punto.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.

naturalmente benvenuti su Radio Studio X, le magiche frequenze 99.2 dell'FM. Metti il segno, metti la X. Oggi si comincia il Master Sound con Herb Albert, Magic Man. Questa puntata sarà suddivisa in tre parti.

con la presentazione dei brani, la seconda con una selezione musicale mixata e la terza con live mix con l'eco, con l'animazione DJ in 80 style, come piace a tutti noi.

è un sound che porta allegria con i colori del Brasile, il sole e il mare. Ok amici, si va avanti col Master Sound, un po' di Corey Josias. In Personality Sound, Take It Straight, Dub 1983, Personality Slow, rallentata sui giri.

poteva anche rallentare ancora un po' per renderlo ancora più interessante, misterioso. Ai suonatori un po' sballati, ai disc jockey come me, a tutti gli innamorati ed a chi ogni sera sorseggia il suo caffè, è dedicato a tutti voi il meraviglioso mondo musicale di Radio Studio X.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Il traffico si sta regolarizzando dopo i disagi del pomeriggio. In A1 restano rallentamenti per traffico verso nord tra Valdarno e Firenze Sud. Prudenza in A12 per vento forte tra Pisa Centro e BA12 di Ramazzino Livorno, in particolare a chi guida mezzi telonati e caravan. Siamo al traffico ferroviario. Per consentire un controllo tecnico ai sistemi di bordo, il treno 4106 Roma-Firenze sta viaggiando con 40 minuti di ritardo. Permangono inoltre ritardi, variazioni o cancellazioni per un guasto agli impianti di circolazione a Pietrasanta. I treni interessati sono quelli sulla linea Pisa-La Spezia. Prima di salutarci, per il traffico urbano di Firenze, nell'ambito dei cantieri tranviari per la tratta Libertà-Bagno a Ripoli, in settimana al via i getti per la sede in Viale Europa, con provvedimenti tra via Svezia e via Danimarca. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per oggi è tutto, i nostri aggiornamenti tornano.

0: domattina alle 7.30.
1: Ti piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.
2: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
3: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
4: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
5: Qual è il piano?
6: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
3: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
6: Troverò io la marmotta.
3: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
7: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
8: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
9: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
10: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
8: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
11: Lo lascerai, prima o poi.
8: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
2: Avete ascoltato Trailers in FM.
12: Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X, io sono Raf e bocca al lupo, ciao!

Radio Studio X organizza serate Dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

collaborazione con la DJ Full Time Family, Radio Studio X presenta Riccardo Cioni. Ogni mercoledì dalle 21 una full immersion nella sua musica.

un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X da Prezioso. Ciao a tutti. Jump on the floor. I think I jump on the floor.

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo. 3 DJ Kings in the
2: mix. Su Radio Studio X, la storia della musica con

0: A Radio Studio X sono le ore 21, in punto.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
2: Of Rhythm. Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
3: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
4: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
5: Qual è il piano?
6: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
3: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
7: Troverò io la marmotta.
3: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
8: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
9: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
10: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
11: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
9: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
12: Lo lascerai, prima o poi.
9: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
2: Avete ascoltato Trailers in FM.
0: Radio Studio X. La musique disco pour toute l'Europe. Bonne écoute.

essere dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJs Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

0: La festa privata o un grande evento in piazza. Quello che serve è un ottimo supporto tecnico, audio, luci, laser, DJ, animatori. Tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78-060.
1: Ti piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance. Tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

Con la DJ Full Time Family, Radio Studio X presenta Riccardo Cioni. Ogni mercoledì dalle 21 una full immersion nella sua musica.

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo.
2: Su Radio Studio X, la storia della musica con

Radio Studio X. Dance songs from when you was younger.

0: A Radio Studio X sono le ore 23 e un minuto.
1: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78-060.
2: Radio Studio X, la musique disco pour toute l'Europe. Bonne écoute. We live in a
3: Stai ascoltando Radio Studio X, la colonna sonora della tua giornata.
4: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
5: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
6: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
7: Qual è il piano?
8: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
5: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
9: Troverò io la marmotta.
5: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
10: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
11: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
12: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
13: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
11: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
14: Lo lascerai, prima o poi.
11: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
4: Avete ascoltato Trailers in FM.

partire dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJ Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.

piace la musica di Radio Studio X, allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance. Tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

0: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
1: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
2: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
3: Qual è il piano?
4: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
1: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
5: Troverò io la marmotta.
1: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
7: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
8: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
9: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
10: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Trailers in FM.
11: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78-060.
12: Radio Studio X, la musique disco pour toute l'Europe. Bonne écoute.

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90, tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

0: Radio Studio X sono le ore 1, in punto.
1: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo. 3 DJ Kings in the
2: mix. Su Radio Studio X, la storia della musica con

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta

Radio Studio X organizza serate Dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.